0: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
1: Stai ascoltando? Radio Padova.

ti piace questa musica? Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Sono le 5 e 5 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie-coochie. Radio Padova Country.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: Sono le 6 e 4 minuti.
1: La notizia è che oggi è venerdì, bentrovati, buongiorno, venerdì 3 luglio. Max Dupré con voi inizia Buongiorno Amici e inizia stamattina con Arisa e la sua sincerità.

Tardi anni 90 con Davide De Marinis, troppo bella qui a Radio Padova Ritmo Italiano insieme ad Arisa e Sincerità a inaugurare questa nostra puntata che annuncia l'arrivo del fine settimana. Un fine settimana più umano dal punto di vista delle temperature dopo il temporale, le perturbazioni di un paio di giorni fa. Oggi le cose vanno decisamente meglio anche se siamo in lieve ripresa con le temperature. Buon avvio di giornata nel frattempo da parte di Max Dupré. Vi ricordo tra poco l'appuntamento con la nostra agenda, i fatti legati alla data di oggi 3 luglio venerdì. Rimanete con noi, ci sono anche le note di Summer Funk, canzone di Francesco Gabbani.

0: canzone arriva al momento giusto per augurarvi buon viaggio, visto che tra poco ci occuperemo di viabilità. Uno sguardo alla situazione a nord-est, rimanete con noi.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova dobbiamo segnalare lunghe code per un veicolo in fiamme tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Code poi tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano a causa di un incidente. Vi ricordiamo di fare attenzione a causa della presenza di un cantiere di lavoro in direzione Milano nel tratto compreso tra Soave e Verona Sud. Con questo è tutto. Prima di salutarvi vi ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: Le notizie dalle 7 province venete, sono le 7:30 minuti. Stroncato da un infarto fulminante muore un giovane papà. La disgrazia ieri poco prima delle 8 a Cadoneghe in via Gramsci. Fabio Sorgato aveva 42 anni, viveva a Sant'Angelo di Piave di Sacco con la moglie consigliere comunale e un figlio di 11 anni. Venezia, merce irregolare, dardi luminosi e chili di grano per colombi, 6 multe in una sola serata. Martedì scorso è stato fatto un servizio straordinario di controllo della polizia locale in piazza San Marco. Alla vista degli agenti, alcuni si sono dati alla fuga abbandonando la merce, 150 articoli sequestrati, 2000 da inizio stagione. A Vicenza, malore, mentre fa il bagno a Bibione in vacanza, muore un vicentino di Schio. Inutili i soccorsi dei bagnini, due infermieri in vacanza e del personale del SUEM 118, sul posto anche l'eli soccorso, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Treviso, frontale contro l'auto di una famiglia, carabiniere in prognosi riservata, restano gravi. Al Caffoncello infatti le condizioni di uno dei due militari coinvolti nello schianto di mercoledì scorso a Falsè di Trevignano. La loro auto era finita contro una vettura su cui viaggiava una famiglia con due bambini di 10 e 13 anni ricoverati a Montebelluna. Rovigo, punto nascite di Adria, garantita l'operatività del servizio anche durante il periodo estivo. L'USL 5 Polesana ha reperito le professioniste necessarie che prenderanno servizio nei prossimi giorni, consentendo così di mantenere attivo, assicurando alle future mamme del territorio tutto il necessario. Belluno, Marmolada, studio sul crollo del 2022. Calore, acqua e fratture causarono il disastro. Il collasso fu provocato dall'azione combinata di aumento delle temperature, acqua di fusione e fratture interne del ghiacciaio. E uno studio ha rilevato le cause del disastro stesso. Verona, motociclista resta incastrato tra auto e muretto dopo uno scontro, liberato e portato in ospedale. L'incidente si è verificato nella mattinata di ieri a Villafranca di Verona in via Grezzano, dove si sono diretti i vigili del fuoco e personale del 118 per soccorrere il ferito. Sul posto i rilievi della polizia locale. È tutto per questa nostra edizione delle news locali. Il prossimo appuntamento, come sempre, alle 13.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Giochiamo a strega comanda con Francesca Michelin e sentiamo meglio a quest'ora le previsioni meteo per le prossime ore con Paolo Corazzone.
1: Radio Padova Meteo.
2: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzone di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo sulle regioni di nord-est, grandi cose non capiteranno, magari qualche annuvolamento si farà vedere ad esempio tra questa seconda parte di venerdì e sabato mattina, ma senza particolari conseguenze. Inoltre con temperature che sì, ritornano a guadagnare qualche grado nel weekend, ma tutto sommato rimangono su valori accettabili, anche l'umidità non sarà altissima, quindi toccheremo sì 31-32 gradi, ma in qualche modo saranno sopportabili e di notte dormiremo abbastanza bene. Per dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: domenica.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
14: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
16: Fai leva sui miei desideri, eh?
15: Veramente faccio leva sull'IVA.
16: Leva sull'IVA?
15: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
16: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
15: Leva l'IVA.
16: E i pensieri.
15: Solo a luglio, solo da... Iper-

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Diventare comi con il ritmo delle cose. 7.46 del mattino, ben trovati, se da poco avete acceso la radio sapete contare sempre su Radio Padova anche in queste prime fascia, in questa prima fascia, in queste prime ore della giornata, ore molto delicate per l'avvio di una giornata che ci porta però dritti all'appuntamento con il fine settimana. Per qualcuno è occasione di svago, per altri invece lavoro, e con Radio Padova diventa leggermente più piacevole, insomma, dai, puntiamo sul fatto che stiamo in compagnia e stiamo bene, magari ad osservare anche a goderci la stagione remiera 2026 che prosegue con uno degli appuntamenti più attesi del calendario veneziano. Stavo sbirciando e ho visto che domenica, dopodomani, a partire dalle ore 16 le acque della Laguna Nord faranno da cornice alla tradizionale regata di Murano. Sono tanti anche i turisti che amano partecipare a bordo delle imbarcazioni a questo tipo di manifestazioni che ogni anno richiamano appassionati residenti e anche molti visitatori da tutto il mondo.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Scusi Ferreri, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, un po' come fotografare qualcosa che ti interessa, ti appassiona, ti fa battere forte il cuore, un fermo immagine, il vostro momento perfetto per esempio, quale potrebbe essere stamattina? Magari il primo sorso del caffè mentre si sta alla finestra e si osserva un po' il panorama intorno, spero sia un buon panorama, raccontatecelo e magari condividetelo con noi attraverso la nostra linea WhatsApp, che oggi ci consente di ricevere anche le vostre immagini in tempo reale attraverso la linea appunto 328 319 8000. Ci stiamo avvicinando alle 8, tra poco la redazione invece con i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo, ma subito invece vi portiamo al mare.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Stagione fortunata quella del 1992 per lo stesso Luca Carboni che abbiamo riascoltato con Mare Mare qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Ci stiamo avvicinando alle 8, tra poco impegnata la redazione con le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Gloria, ma anche tu nell'aria.
1: E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova News.
1: A 8 giorni dal devastante terremoto che ha sconvolto il Venezuela, corsa contro il tempo per salvare un bimbo di 9 anni individuato ancora vivo sotto le macerie di un edificio crollato a Caraballeda. L'Iran si prepara ai funerali del leader supremo Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata di attacchi statunitensi e israeliani. Le esequie dureranno 3 giorni, attese a Teheran milioni di persone. L'attentato di 3 giorni fa nel Principato di Monaco contro l'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev. Gli investigatori avrebbero individuato la responsabile, si tratterebbe di una donna ucraina di circa 30 anni, ora in fuga attraverso l'Europa. A Wimbledon, grande giornata ieri per la pattuglia azzurra. Promossi al terzo turno Sonego, Berrettini, Covolli e Paolini, ma sentiamo le parole di Matteo Berrettini.
2: Ci ho messo la testa, non ho messo solo una toppa, ma ho detto ok, la devo sistemare questa cosa. E poi da lì, piano piano, siamo ripartiti con grande fiducia, ma con l'obiettivo di non sentirsi più come l'anno scorso qui.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8:03.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Buongiorno amici.
10: Stamattina a nord-est il cielo si faceva minaccioso, ma ora le cose si sono via via sistemate. Buon avvio di giornata, 8:04. Max è dunque con voi fino alle 9 e adesso anche con Laura Pausini.

0: Ma lei basta respirare un po', sempre che l'aria sia buona, cara Laura Pausini, e certamente sul lago di Garda l'aria è buona. L'acqua lascia qualche dubbio, nel senso che ha lasciato qualche dubbio dopo la presentazione dei dati di Goletta dei Laghi martedì scorso, però non ci stanno dalla regione, per esempio, non ci stanno, dicono che insomma certi dati andrebbero confrontati sul territorio. Il lago di Garda gode di un'ottima salute, eccellente salute ambientale, come dimostrato chiaramente dai monitoraggi ufficiali che conduciamo costantemente su tutto il territorio. Queste le parole dell'assessora regionale all'ambiente Elisa Venturini, che poi precisa: la nostra rete di monitoraggio è capillare e rigorosa. Su 65 punti di prelievo analizzati lungo l'intera costa veneta del lago di Garda, tutte le aree balneabili hanno registrato una qualità eccellente. Quindi desidera aggiungere una rassicurazione ai cittadini e numerosi turisti che scelgono le spiagge sul lago di Garda per la balneazione che è sicura, pienamente garantita dai costanti campionamenti eseguiti dagli organi preposti. Nel comunicato la regione interviene quindi sui risultati diffusi martedì scorso a Peschiera del Garda nell'ambito appunto del progetto Goletta dei Laghi, precisando che le analisi appunto di Legambiente riguardano alcune foci di torrenti, ovvero zone che per loro natura e destinazione non sono adibite alla balneazione, pertanto escluse dai percorsi dedicati ai bagnanti. E tant'è che insomma, voglio dire, le parole di rassicurazione arrivano per i bagnanti e per chi si reca sul lago di Garda per godere di una splendida vacanza.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

Buone stelle da Venusia, pronte a raccontarvi l'oroscopo di oggi venerdì 3 luglio 2026. Ariete, la situazione lavorativa vi vede impegnati nel cercare di costruire interessanti opportunità, tuttavia non è il momento migliore, perciò sappiate attendere. Bene in compenso l'amore, oggi anche grazie alla luna amica. E voto 7 più. Toro, un buon mercurio vi aiuta a tessere collaborazioni che potrebbero rivelarsi interessanti anche in chiave futura. Per quanto riguarda la vita affettiva invece, non tutto sta andando come desiderato. Armatevi di pazienza e comprensione e voto 7. Gemelli, la posizione armoniosa della luna favorirà il buon esito della vostra giornata, sia che siate al lavoro sia che vi stiate godendo già le vacanze. Voto 8. Cancro, bene il lavoro anche per i sentimenti è un periodo sereno, soprattutto perché, grazie a Mercurio nel segno, sapete essere convincenti. E voto 7 più. Leone, le vostre idee, con il supporto di Giove nel segno, sono destinate a portarvi lontano, anche se oggi la luna in opposizione potrebbe rendervi preda di qualche indecisione. Voto 8 meno. Vergine, un po' di nervosismo è sempre possibile quando, come in questo periodo, Marte è dissonante, perciò affidatevi al vostro senso organizzativo che vi darà una mano a tenere tutto sotto controllo. Voto 8 meno. Bilancia, Venere, Luna, Marte, Giove e Plutone vi guardano con benevolenza, perciò approfittatene non solo per godervi l'appagamento affettivo, ma anche per tentare di sistemare i vostri affari nel modo più conveniente. E voto 7 più. Scorpione, ad incoraggiarvi nell'essere intraprendenti ci pensa sempre un ottimo Mercurio, ma non è detto che siate del tutto concentrati sul lavoro, visto che una dispettosa Venere sta a creare di sistemare i vostri affari nel modo più conveniente. E voto 7 più. Scorpione, ad incoraggiarvi nell'essere intraprendenti

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buona giornata. Per le conseguenze di un veicolo che ha preso fuoco sulla A4 Brescia-Padova permangono code in direzione Venezia, soprattutto tra Peschiera del Garda e Somma Campania. Per traffico intenso si viaggia in colonna sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e la A27, mentre sulla A4 Venezia-Trieste si verificano, sempre in direzione del capoluogo friulano, rallentamenti alla barriera di Trieste-Lisert. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: E adesso veloci al 328-319-8000 perché al Marostica Summer Festival Volksbank il 7 luglio arriva Fiorella Mannoia con tutta l'emozione e l'intensità dei suoi più grandi successi. Però non finisce qui perché prima il 5 luglio ci saranno gli Europe, il 6 John Legend e il 9 Francesco Gabbani. Ma adesso al primo che ci manda un messaggio al 328-319-8000 con scritto semplicemente Fiorella, regaliamo due biglietti per lo show di Fiorella Mannoia al Marostica Summer Festival il 7 di luglio. Appuntamento da non perdere. Veloci!

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai.
2: Tu cosa fai questa sera? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai.
1: Radio Padova.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
6: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Diesel, Calvin Klein e molti altri. 90 di piave designer outlet. Lo sconto raddoppia.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da
15: Iperceramica.
16: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
16: Ah, e allora scialla.
15: Scialla, scialla.
16: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: La disco italiana.
18: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Che bella la frase, c'è della musica in questo silenzio. Gaia, Bossa Nostra, Radio Padova, 10.56, tra poco le ultime notizie sportive. Prima c'è Laura Pausini.

piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
1: La disco italiana.
2: La disco italiana by

0: Radio Padova News.
1: Wimbledon per Jannik Sinner è il giorno dei sedicesimi di finale contro lo statunitense Brooksby. Ancora fresco il ricordo del malore del Roland Garros, ma il numero uno del mondo pensa positivo.
2: Cerchiamo sicuramente di alzare il livello, il che devo fare, no? Perché contro Brooksby poi diventa molto tosto, sarà una partita fisica, sicuramente ci sono due o tre cose che posso migliorare. Mi sento bene, sono pronto per la prossima.
1: Ieri intanto giornata da incorniciare per i colori azzurri, terzo turno conquistato da Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, eliminata Tyra Grant. Mondiale di calcio, Portogallo-Croazia 2-1, i lusitani volano agli ottavi dove affronteranno la Spagna, avanti con un secco 3-0 sull'Austria, ottavi anche per la Svizzera che liquida 2-0 l'Algeria. Prossima avversaria la vincente di Ghana-Colombia, in programma stanotte alle 3:30, alle 20 Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde. Al via il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Oggi libere e qualifiche della sprint, domani qualifiche e gara sprint, domenica alle 16 la gara lunga. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11:03.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano code per un incidente tra Desenzano e Peschiera del Garda verso Venezia. In direzione Milano per traffico intenso si rallenta con code tra Verona Est e Verona Sud. Code per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Francesco De Gregori con Adelante, Adelante su Radio Padova, Ritmo Italiano nel nostro pomeriggio di venerdì, terza giornata del mese di luglio, e da oggi entra nel vivo la stagione dell'esodo estivo sulle tratte autostradali venete, specialmente in alcune giornate in prossimità, tra l'altro, dei fine settimana. Al via il piano per l'esodo sulla rete autostradale, sono previste 24 giornate da bollino rosso, 29 gialle in Veneto, e condizioni a bollino rosso previste in direzione Trieste e del litorale in tutti i venerdì di luglio e agosto, i tre sabato prima di Ferragosto, 25 luglio, 1 e 8 agosto, mentre in direzione Milano il bollino rosso marca soprattutto le giornate di rientro, le domeniche di luglio a partire dal giorno 12 e dopo Ferragosto anche i sabato del controesodo. La società comunque Autostrade non prevede bollini neri e questa già mi sembra una buona notizia. La musica nei prossimi minuti, quella di Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
2: La borsa che guardo da mesi, saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
3: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Diesel, Calvin Klein e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
0: Stai ascoltando? Radio Padova!

Era Rosa Chemical, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon pomeriggio, mancano 10 minuti alle 3, tra poco appuntamento con la redazione che ci riporta le ultime notizie, intanto Rocco Hunt, la più bella del mondo. Dicono

0: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
1: La disco italiana. La disco italiana by

0: Radio Padova News.
1: Grandi funerali a Teheran per l'ex guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso nel primo attacco militare congiunto di Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio contro l'Iran. Tra massime misure di sicurezza è stata esposta la bara con il suo corpo, insieme ai diversi membri della sua famiglia morti con lui. I funerali dureranno fino al 9 luglio, poi la salma verrà portata a Qom, la città santa dei seminari sciiti. Sospesi per i funerali i colloqui indiretti di pace tra Iran e USA. La tentatrice di Monaco ha un nome, Anastasia Berezovska, 39 anni, ucraina, che parla tedesco, vicina alla criminalità organizzata. Nell'attentato che ha causato il ferimento dell'oligarca ucraino Vadim Ermolayev, della moglie e del figlio, non ha agito da sola e nella sua fuga in diversi paesi è anche passata per l'Italia. E poi c'è il conflitto in Ucraina. Gli ultimi due giorni sono stati più duri dall'inizio della guerra. A Kiev, colpiti dai missili russi, 130 edifici, 30 i morti, 99 i feriti e 10 i dispersi. Per risposta, Kiev ha colpito siti energetici in territorio russo, in particolare a Belgorod. Adesso è ufficiale, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Benvenuto Max, ha scritto sui social il presidente Aurelio De Laurentiis. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 3 minuti.

0: stanza vuota. Emma con Fabri Fibra era Antidroga su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, 15 e 6 minuti. Si rinnova ora l'appuntamento con le tre canzoni in fila. La prima di Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento.
1: Tre canzoni in fila.

su Radio Padova, Ritmo Italiano, nel nostro pomeriggio di venerdì. Abbiamo chiuso un altro appuntamento con le tre canzoni in fila che ritroviamo tra meno di un'ora. La nuova di Tommaso Paradiso adesso si intitola Agitare Coca-Cola.

0: Orlando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova risolto l'incidente, permangono rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Traffico in aumento per gli spostamenti del venerdì pomeriggio. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 incolonnamenti tra Innesto A28 e Sanstino di Livenza verso Venezia. E code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'Innesto con la A27 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Bam bam, bambina.
1: Era Elettra Lamborghini con il nostro buon pomeriggio su Radio Padova. Ritmo italiano, non abbiamo ancora parlato di Wimbledon, del resto giornata importante oggi, intanto perché c'è Jannik in campo, ma sono cinque gli italiani al terzo turno. Bene ieri Sonego, Berrettini, Cobolli al femminile, Jasmine Paolini e, come dicevo, in campo mentre vi parlo, Jannik Sinner, che ha già vinto il primo set, è appena iniziato il secondo e siamo sul punteggio di 1-1. Staremo a vedere un po' come proseguirà l'incontro di Jannik Sinner, dovrebbe portarlo a casa agevolmente. Nel frattempo anche Novak Djokovic è avanti 2-0 contro il francese Rinderknecht. Novak che non si arrende, quasi 40 anni e via al terzo turno di Wimbledon. La musica di LDA nei prossimi minuti con H7, Santa.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io.
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
11: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
10: Questo finché non passi a Eolo.
12: E allora tutto diventa più...
10: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da...
15: Iperceramica.
16: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Radio Padova Meteo.
18: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Ci attende un fine settimana con un nuovo rinforzo dell'anticiclone subtropicale, anche se non raggiungeremo quei picchi di temperature estremi dei giorni scorsi. Sabato e domenica comunque tempo soleggiato al più poco nuvoloso, solo verso sera qualche locale temporale di calore a ridosso dei rilievi del Trevigiano, Pordenonese e Udinese. Altrove sole con temperature in vista di domenica che torneranno a toccare anche punte di 33-34 gradi sulla bassa pianura veneta. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
19: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

L'ultima delle bellissime Dicono di me di Cesare Cremonini su Radio Padova, Ritmo Italiano. Così noi arriviamo alla conclusione del nostro appuntamento di oggi da Maurizio Modica. Grazie per l'ascolto, tra poco sarete con Franco Ghirardello. Noi comunque ci sentiremo anche in pieno fine settimana, già domani a partire dalle 11, poi domenica mattina con Buongiorno Amici nella versione domenicale a partire dalle 7. Voi cercate di trascorrere una bella serata e un bel fine settimana. Sentiamo anche Saif con Buona Domenica. A domani.

0: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
1: La disco italiana.
2: La disco italiana by

0: Radio Padova News.
1: Mondiali di calcio tra la sera e la notte italiana, gli ultimi tre match dei sedicesimi, alle 20 Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, le vincenti si sfideranno tra loro negli ottavi, appuntamento alle 3:30 per Colombia-Ghana. Inizia l'era di Massimiliano Allegri al Napoli, benvenuto Max, posta su X il presidente De Laurentiis, ufficializzando l'accordo raggiunto da tempo col tecnico livornese che ha firmato un triennale da 4,5 milioni stagione più bonus. Resta l'incognita sul futuro CT della Nazionale, sollecitato sulla possibilità che il direttore tecnico sia Paolo Maldini e l'allenatore Antonio Conte, il presidente federale Malagò risponde: non mi fossilizzerei solo su questi nomi. Tennis, nel giorno dei sedicesimi di finale di Jannik Sinner contro l'americano Brooksby, doccia fredda per i tifosi italiani, si ritirano dal torneo di doppio prima dell'esordio Sara Errani e Jasmine Paolini per la scelta di quest'ultima di dedicarsi esclusivamente al singolare. Formula 1 a Silverstone, pista di casa Lewis Hamilton, griffa le libere odierne del Gran Premio di Gran Bretagna, dietro l'inglese della Ferrari il leader iridato Antonelli su Mercedes, l'altra rossa di Leclerc e l'altra Mercedes di Russell, ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 e un minuto.
4: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

Un'estate di collaborazioni, questa è quella di Clara con San Giovanni, c'era le ragazze. Sono le 17:05, buon pomeriggio, questo è Si Viaggiare, il nostro appuntamento fino alle 20 con me Franco Ghirardello, come ogni giorno da lunedì al venerdì fino al momento dell'aperitivo. Eccoci qua pronti a cantare la prossima canzone su Radio Padova, Ritmo Italiano, gli ultimi romantici, Eros Ramazzotti.

0: Rove con Femmina, siete su Radio Padova, sono le 17:15 minuti. Buone vacanze, lo possiamo dire. Poi stavo ragionando in questo momento che stavo trafficando un po' con i computer, sai, AirDrop, questi sistemi tecnologici che tutti noi usiamo. A un certo punto non mi funzionava una cosa, allora mi sono reso conto, non è che ho bisogno di vacanze, perché ci manca una cosa, ci manca una connessione, ci manca qualcosina nel telefono e andiamo completamente nel panico più totale. È il momento delle vacanze e noi con Radio Padova la nostra musica vi accompagniamo ovunque voi siate e vogliate andare, se non altro con la fantasia, quella insomma è gratis anche per noi. Buongiorno bell'anima, e la prossima ci ascoltiamo Biagio Antonacci.
1: Cosa fai? Scappi già, dammi il tempo di un caffè, non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova permangono i rallentamenti con

0: Padova suona le canzoni che ami. Gloria, ma anche tu nell'aria. E le canzoni che amerai.
1: Io sono magico, italico, romantico.
0: Radio Padova. La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
2: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Diesel, Calvin Klein e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
5: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Radio Padova,
2: Radio Padova. Prison cold in 99 years old.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chi

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo in Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Stai ascoltando Radio Padova.
5: Radio Padova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: sei tu la mia città.
1: Questa è Radio Padova. Radio Padova.

0: fuori tempo.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia.

0: CIA e su magnetotherapist.com.
1: Dispositivo medico CIE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: è l'una e tre minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.